0: Ciao bella. Bella allegria. Come stai?
1: Ma
0: perché? Non lo so. E te? Come meglio?